Celebramus missam de memoria Immaculati Cordis Beate Maria Virginis, cum prefazione prima de Beata Maria Virgine et prece eucaristica prima.

Gesù Cristo, figli dei vivi, risulta di Padre, scoperante Spirito Santo, per mortem tuam avundum vivificasti, libera me, per hoc sacrosantum corpus et sanguinem tuum, abundum plus iniquitatibus maeris, et tuam per sin.